sono gario promesso cantato con cappelle biblia che ci urbano ci hanno dato guerra o freno non guerra russi panicola o anima per ci hanno o anima ci hanno ci piacere cantato a vece non gasse mal Isaac fa obediente.